Og vimos di Rinaldo di Capua, da opera Vologeso, Re di Parti, a cena 7, aria nell'orror di notte oscura. O sopranista Bruno di Sá foi acompanhado por Il Pomodoro, dirigido por Francesco Corti. De Johann Nepomuk Hummel, Movimento Adagio Cantabile, da Sonata para Viola e Forte Piano em Mi Bemol Maior, Opus 5. Josie Levitz, Viola, e Stefano Fiuzzi, Forte Piano.